0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 4 e 4 minuti.
2: La migliore musica su Radio Reporter 98.

giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino, fischiava alle donne

mattina. Io unico figlio, biondo quasi come Gesù. Avevo pochi anni e 20 anni sembrano pochi,

0: Sono le 6:02.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: Sono le 7:04.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In redazione regionale Filippo Virzì con le notizie dalla Sicilia, edizione di venerdì 18 settembre. Apriamo con una buona notizia. Taglio delle accise, arriva la proroga per il diesel fino al 5 ottobre. Scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre il taglio delle accise dell'IVA sul gasolio e poi dal 26 settembre fino al 5 ottobre cala ancora 6,1 centesimi. Sulla falsariga di questa notizia nazionale ne parliamo adesso a livello territoriale regionale per via di un decreto che straccia bollo e agevolazioni per tasse e canoni. C'è tempo fino al 31 ottobre da parte della regione siciliana che fa sapere si può aderire alla definizione agevolata dei tributi disposta dalla regione stessa. Quest'anno inoltre la misura agevolativa sarà applicabile anche alle tasse sulle concessioni regionali nonché alle entrate patrimoniali della regione. La platea delle posizioni che potranno essere regolarizzate si amplia quindi sensibilmente. Porto di riposto consegnato il primo bacino. Ospiterei i pescherei danneggiati dal ciclone Harry. Il sindaco Davide Vasta ha ricevuto la restituzione dell'area dal dirigente regionale Alberto Vecchio al termine degli interventi di rimozione dei pontili sequestrati da anni. A poco più di 2 settimane dal rogo del Conca d'Oro, Confimprese Palermo ha inviato al presidente della regione siciliana, agli assessori regionali, alle attività produttive, alla famiglia, politiche sociali e lavoro, al sindaco di Palermo e alla direzione regionale INPS, una proposta complessiva di intervento a sostegno delle imprese e dei lavoratori del centro commerciale Conca d'Oro. Ascoltiamo ai nostri microfoni il presidente di Confimprese Palermo, Giovanni Felice.
3: 15 giorni dall'incendio che ha devastato una buona parte del centro commerciale Conca d'Oro, si cominciano a delineare i tratti della ripresa e della riapertura. Finite le operazioni tecniche, dovrebbero aprire i negozi della parte non interessata, si parla di circa il 60% del centro, mentre le altre attività apriranno da qualche mese. Ho sentito parlare di ristori, ma per le aziende all'interno della zona rossa, la stessa cosa per i lavoratori. Noi riteniamo che invece vanno valutate le iniziative che riguardano l'intero centro, chiaramente in fase proporzionale, che riguardano le aziende con diciamo una parte che può essere a fondo perduto, sostenere con un prestito il modello Covid le aziende e per quanto riguarda i lavoratori non dimenticare quelli che non fanno parte della zona rossa.
2: Ultima pagina, siamo allo Zen, messo a soqquadro, scoperti 3 caricatori per Kalashnikov, pareti di hashish sotto un'auto, 59 denunciati, controlli straordinari dei carabinieri all'interno del quartiere di Palermo, trovate decine di munizioni e droga, ma anche gente allacciata abusivamente alla rete elettrica, nel mirino pure macellerie e minimarket, sequestrati 5 kg di frattaglie senza tracciabilità, elevate multe per oltre 30.000 euro. A Termini Imerese, a fuoco una bisarca carica di auto, oltre 20 mezzi danneggiati. Le fiamme hanno colpito un mezzo pesante, uno di quelli utilizzati per il trasporto delle macchine, che era parcheggiato nel piazzale esterno di una società. Ancora da chiarire l'origine del rogo, non si esclude la pista dolosa. Dopo le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, i carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire i contorni della vicenda. Sul finire dedichiamoci agli eventi in Sicilia. In apertura vi porto a Comiso, in provincia di Ragusa, con Casmene Fest, il gran finale fra teatro, concerto e cinema. Per questo venerdì, questa sera a partire dalle ore 18. Si passa dal museo al libro, dal teatro alla musica dal vivo fino al cinema della notte. Mentre a Palermo, preview, anticipazione, dal 18 al 20 settembre, Itaca Palermo, 3 giorni tra Calsa, Costa Sud e Trappeto. Il Festival del Turismo Responsabile che torna da venerdì 18 settembre fino a domenica 20 settembre con il tema Geografie di Pace. Ed è tutto con gli eventi in Sicilia, da Filippo Virzì grazie per l'ascolto, a risentirci alla prossima edizione.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Meteo Sicilia. Le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Benvenuti alle previsioni meteo per la regione Sicilia. Venerdì con pressione poco forte. La giornata sarà caratterizzata da un tempo spiccatamente instabile. Infatti ci saranno precipitazioni irregolari anche sotto forma di temporale e si alterneranno schiarite, soleggiate o pause più asciutte. Temperature massime comprese tra 23 e 30 gradi. Procediamo con le minime e le massime dell'isola. Agrigento, tempo piogge schiarite minima 21, massima 26. Caltanissetta, piogge schiarite minima 17, massima 25. Catania, nubi sparse, minima 22, massima 29. Enna, nubi sparse, minima 15, massima 23. Messina, nubi sparse, minima 23, massima 30. Palermo, nubi sparse, minima 23, massima 29. Ragusa, piogge schiarite, minima 18, massima 25. Siracusa, piogge schiarite, minima 22, massima 29. Concludiamo con Trapani, tempo nubi sparse, minima 24, massima 28. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi, venerdì 18 settembre, a cura di Filippo Virzì. Dalla redazione regionale un cordiale saluto a voi tutti e buona prosecuzione di giornata. A risentirci al prossimo collegamento in studio.
4: Meteo Sicilia, le previsioni dell'isola, a cura di Filippo Virzì.

0: con Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
2: Il gelataio!
1: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca, prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
3: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
4: Parcheggio custodito e gratuito.
5: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
6: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
7: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
8: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
9: We serve
10: every day in Italy since 1950. We have been there. UGL, the General Labor Union.
11: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.

0: Radio Reporter.
1: Non ti puoi sbagliare.
0: La musica più bella è qui.
2: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
3: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
4: Cari amiche e cari amici, rieccoci insieme con l'oroscopo del giorno di oggi, venerdì 18 settembre. Iniziamo con una panoramica zodiacale. Se appartenete all'Ariete, al Leone, al Sagittario, il giorno si profila interessante sul versante economico. State investendo bene i vostri risparmi alla faccia di chi vi ritiene solo degli idealisti incapaci di gestire qualunque budget. Se appartenete al Toro, al Cancro e all'Acquario, il vostro ambiente si rinnova e con esso le vostre abitudini. È un momento d'oro per chi trasloca o apporta modifiche all'abitazione. Se appartenete ai Gemelli, alla Vergine e ai Pesci, tenete alta la guardia. Nel giro delle vostre amicizie qualcuno sta giocando sporco. Qualcosa vi irriterà. Procediamo con i singoli segni zodiacali. Ariete, la giornata si apre splendidamente. Toro, venerdì interessante, abbastanza positivo. Gemelli, è un bellissimo giorno per il cuore. Cancro, giornata fatta per ragionare. Leone, potrebbe essere la vostra giornata. Vergine, qualcosa di urticante per questo venerdì, attenzione. Bilancia, il vostro impegno vi prepara grandi successi. Scorpione, focus sul denaro. Sagittario, per questo venerdì tanta grinta. Capricorno, uno sguardo alla salute. Acquario, finalmente pensate con il cuore. Ed infine il segno dei pesci. Oggi potreste trovarvi di fronte ad una svolta. Con il segno dei pesci si conclude l'oroscopo di oggi, venerdì 18 settembre, letto per voi da Filippo Virzì. Dalla vostra radio del cuore vi auguriamo buona prosecuzione ed una fantastica giornata. A risentirci.
3: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì.
5: Due minuti, un libro.
6: Ci sono serate in cui l'eleganza è solo una facciata e dietro i gesti misurati si nascondono appetiti meno raffinati. Tutto è composto, misurato e proprio per questo ogni crepa risplende di più. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un giallo classico. E quello di Simone Tempia si chiama Gran Galà con Delitto. Se anche tu scrivi libri che amano il mistero, l'ironia e le stanze piene di segreti, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Ti aspettiamo! Intanto, quanto può essere misterioso un invito a cena? Beh, se arriva dalla contessa Mazzucco, che detesta profondamente il genere umano, parecchio. Soprattutto quando il destinatario è uno scrittore di poca fama che nulla ha a che fare con la nobiltà. Perché sì, a metà degli anni 60, per qualcuno la classe sociale conta ancora. E come? Eppure eccolo lì, seduto alla stessa tavola con un principe, un uomo dall'accento latinoamericano che trasuda sangue blu da ogni poro, e la nipote ribelle della padrona di casa. Gli altri accompagnatori saranno pure meno titolati, ma non per questo più cordiali. Forse si domandano che cosa ci faccia lui tra loro. In realtà se lo chiede anche lui. Lo scrittore ha la netta impressione che ciascuno degli ospiti sia lì per chiedere qualcosa alla contessa e che tra loro corrano legami segreti che nessuno desidera vedere affiorare. Di una cosa è certo, è la cena più strana a cui abbia mai partecipato. Prima ancora che arrivi l'antipasto, il corpo senza vita della contessa viene ritrovato nel suo studio. Tra gli invitati si nasconde un assassino e nessuno può andarsene. La villa è isolata dalla neve, il telefono è fuori uso. La polizia non può intervenire, ma la giustizia a volte trova altre strade. A poco tutti gli indizi sembrano puntare proprio verso lo scrittore. O forse qualcuno vuole che sia così. In fondo è la pedina più debole, almeno in apparenza. Ma chi sa usare bene le parole sa anche far parlare gli altri di ciò che non avrebbero mai voluto dire. Di segreti che il tempo non è riuscito a seppellire. Di Simone Tempia, Gran Galà con Delitto. In libreria da Garzanti.
1: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
7: Preparatevi. Arriva una missione giurassica per tutta la famiglia.
8: Adesso sì che ci capiamo.
7: Per i più piccoli.
9: Adorano quei biscottini.
10: Oh, ma dai!
7: I più grandi.
11: Non me lo perderei per nulla al mondo.
7: I più silenziosi.
10: Ok, proviamo un'altra volta.
7: E i più rumorosi.
12: Beh, se vi piacciono i dinosauri, siete nel posto giusto.
7: Paw Patrol, missione dinosauri, solo al cinema.
1: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
13: Ma tu che cosa vuoi fare da grande?
14: No, ancora non lo so in realtà.
15: Non studi, a malapena sai parlare italiano.
16: C'è da piangere.
17: Oh, Katy c'è!
18: È una bellissima ragazza, saporita.
19: Bisogna stare attenti con Katy.
20: Te lei sta parlando in capatea.
21: Gli altri si devono staccare la canarozza con la sinomuriatica.
22: Maria, che brutto quando si picchiano le femmine.
23: Ragazzi, non andate a fare quello che andate a fare.
24: Sei uno schifo di persona.
25: Va bene. E i genitori?
26: Mi sento depressa. Forse dovrei andare in Svizzera e farmi l'eutanasia, così sareste tutti più contenti.
27: Che ti c'è? Un film di Giovanni Tortorici, solo al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
28: Vengono i vicini a cena.
29: Potresti chiedergli di venire un'altra volta, per favore?
28: No.
30: Ciao.
28: Prego, entrate.
30: Niente glutine,
28: né vicini, né carne, né zuccheri.
29: Mandorle?
28: Cosa vogliamo tutti? Desiderare, essere desiderati.
29: Wow, che sta succedendo?
31: Ci mancano di rispetto, come fai a non capire?
29: Wow. Bello. Non mi aspettavo che andasse così.
32: Vi invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema.
1: Multisala Aurora. Dalle commedie alle avventure mozzafiato.
33: Dovrei costituirmi o ho commesso un omicidio.
34: Documento d'identità e può aspettare lì.
35: La procedura a questo punto prevede un sopralluogo da parte nostra a casa sua.
36: Non penso di poter.
37: Senta, le chiavi ce le ha con sé.
38: Scegli 5 carte.
39: Forse di andare a uccidere qualcun altro.
36: Ho già confessato alla polizia, avvocato.
40: Ma se te fai 35 anni, Paolo, ma che senso avrebbe avuto ucciderla?
36: Ma hai capito o non hai capito il senso di questa storia?
37: No, no, sinceramente no. No.
1: Serpenti.
2: Le prevendite sono aperte.
1: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
4: I partner di questo programma sono...
41: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
42: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
43: We serve.
44: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
45: Dal 1950, noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
46: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
47: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
48: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi. A Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
49: Parcheggio custodito e gratuito.
50: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
0: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.

0: Sono le 8 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In collegamento dalla redazione regionale Filippo Virzì, edizione di venerdì 18 settembre. Ecco le notizie dalla Sicilia. In apertura, cemento abusivo e pesca illegale. Perché le coste siciliane restano sotto assedio? Lega Ambiente comunica: 2.448 reati accertati nel 2025. L'isola al terzo posto tra le regioni più colpite. Un assalto che continua a mettere sotto pressione le coste siciliane tra pesca illegale, abusivismo edilizio e violazioni delle norme che tutelano il patrimonio marittimo. La 28ª edizione del dossier Mare Monstrum 2026, elaborato da Legambiente sulle basi dei dati delle forze dell'ordine e delle capitanerie di porto relativi al 2025, documenta la situazione di un'isola che si conferma tra le regioni italiane maggiormente interessate dai reati commessi lungo le coste. Rimaniamo sempre in tema. La spiaggia devastata, il lido contestato e i conti rosso. L'estate di Santa Tecla. Gli effetti del ciclone Ernie si sentono ancora nel borgo marinaro di Acireale. La situazione dell'accessibilità al mare quest'anno non è stata rosea, soprattutto alla luce dei danni provocati dal ciclone. L'estate da calendario è in procinto di congedarsi. Nonostante siano tutt'altro che improbabili nuovi colpi di coda da parte del caldo che per mesi ha affaticato la vita dei siciliani e che presenterà il conto con le prossime bollette, il momento di tirare le somme sull'andamento della stagione è arrivato. L'estate 2026 è stata senz'altro un'estate particolare per decine di comuni, soprattutto lungo la costa ionica, che hanno fatto i conti con affacci sul mare mutati nell'orografia. Spiagge scomparse, altre nate lì dove prima c'erano soltanto scogli. Occupiamoci adesso di scuola in Sicilia. Dati allarmanti. Più di un giovane su quattro lascia la scuola prima del diploma. Sicilia, maglia nera. Catania prima in Italia, Palermo seconda, Messina quinta. A Catania, più di un giovane su quattro tra i 18 e i 24 anni ha lasciato la scuola prima del diploma. Il 26,5% secondo i dati dell'ultimo censimento elaborato dalla Fondazione Open Polis. È il valore più alto tra le città siciliane. Palermo segue al secondo posto con un 19,8% e Messina quinta con il 14,6%. Viabilità. A 19 avanzano i lavori sul viadotto Morello. Demoliti e sostituiti i vecchi impalcati per 88,7 milioni di euro. Ascoltiamo ai nostri microfoni Nicola Montesano, responsabile ANAS Sicilia.
3: Il viadotto Morello è un'opera strategica per la Sicilia. Stiamo sostituendo gli impalcati esistenti con nuove strutture in acciaio corten calcestruzzo per un importo complessivo di quasi 89 milioni di euro. I lavori procedono con ottimi livelli di avanzamento nel rispetto della sicurezza degli operatori e utenti. Non parliamo solo di cemento e acciaio, parliamo di un collegamento tra persone, territori e opportunità. Un'autostrada più sicura e moderna, pensata per chi la percorre ogni giorno.
2: Cambiamo decisamente argomento. La Guardia di Finanza sequestra a Mister Bianco oltre 4.000 capi contraffatti. Il titolare della ditta è stato denunciato per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. L'antimafia accende i riflettori pure su Seus e Cefpass. Indagine su appalti extra e gestione del personale della società che gestisce il 118. Interviene Cracolici, totale assenza di controlli. Le partecipate sono il buco nero della regione. Affermazioni gravissime. Concludiamo adesso con gli eventi in Sicilia. Vi segnalo in particolare a Santa Caterina Villahermosa un appuntamento succulento. Siamo in provincia di Caltanissetta con la sagra del Muffoletto. Gusto e musica. Sempre in tema di buon gusto, in provincia di Messina, a Milazzo, di pane e di vino. Due giorni tra grani antichi e doc. Tra l'Atrio del Carmine, il Teatro Trifiletti e il Monastero delle Benedettine del Castello. Con un programma che mette in dialogo grani antichi, viticoltura, produttori e pubblico. E con gli eventi in Sicilia è tutto per questa edizione di oggi, venerdì 18 settembre, curata e condotta in studio da Filippo Virzì, che vi augura una buona prosecuzione d'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
6: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
7: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e a imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
8: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
9: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.

0: Sono le 9:02.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In redazione regionale Filippo Virzi con le notizie dalla Sicilia, edizione di venerdì 18 settembre. Apriamo con una buona notizia. Taglio delle accise, arriva la proroga per il diesel fino al 5 ottobre. Scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre il taglio delle accise dell'IVA sul gasolio e poi dal 26 settembre fino al 5 ottobre cala ancora 6,1 centesimi. Sulla falsariga di questa notizia nazionale ne parliamo adesso a livello territoriale regionale per via di un decreto che straccia bollo e agevolazioni per tasse e canoni. C'è tempo fino al 31 ottobre da parte della regione siciliana che fa sapere si può aderire alla definizione agevolata dei tributi disposta dalla regione stessa. Quest'anno inoltre la misura agevolativa sarà applicabile anche alle tasse sulle concessioni regionali nonché alle entrate patrimoniali della regione. La platea delle posizioni che potranno essere regolarizzate si amplia quindi sensibilmente. Porto di Riposto consegnato il primo bacino. Ospiterei i pescherei danneggiati dal ciclone Harry. Il sindaco Davide Vasta ha ricevuto la restituzione dell'area dal dirigente regionale Alberto Vecchio al termine degli interventi di rimozione dei pontili sequestrati da anni. A poco più di due settimane dal rogo del Conca d'Oro, Confimprese Palermo ha inviato al presidente della regione siciliana, agli assessori regionali, alle attività produttive, alla famiglia, politiche sociali e lavoro, al sindaco di Palermo e alla direzione regionale INPS, una proposta complessiva di intervento a sostegno delle imprese e dei lavoratori del centro commerciale Conca d'Oro. Ascoltiamo ai nostri microfoni il presidente di Confimprese Palermo, Giovanni Felice.
3: 15 giorni dall'incendio che ha devastato una buona parte del centro commerciale Conca d'Oro, si cominciano a delineare i tratti della ripresa e della riapertura. Finite le operazioni tecniche, dovrebbero aprire i negozi della parte non interessata, si parla di circa il 60% del centro, mentre le altre attività apriranno da qualche mese. Ho sentito parlare di ristori, ma per le aziende all'interno della zona rossa, la stessa cosa per i lavoratori. Noi riteniamo che invece vanno valutate delle iniziative che riguardano l'intero centro, chiaramente in fase proporzionale, che riguardano le aziende con diciamo una parte che può essere a fondo perduto, sostenere con un prestito in modello Covid le aziende e per quanto riguarda i lavoratori non dimenticare quelli che non fanno parte della zona rossa.
2: Ultima pagina, siamo allo Zen, messo a soqquadro, scoperti tre caricatori per Kalashnikov, pareti di hashish sotto un'auto, 59 denunciati, controlli straordinari dei carabinieri all'interno del quartiere di Palermo, trovate decine di munizioni e droga, ma anche gente allacciata abusivamente alla rete elettrica, nel mirino pure macellerie e minimarket, sequestrati 5 kg di frattaglie senza tracciabilità, elevate multe per oltre 30.000 euro. A Termini Imerese, a fuoco una bisarca carica di auto, oltre 20 mezzi danneggiati. Le fiamme hanno colpito un mezzo pesante, uno di quelli utilizzati per il trasporto delle macchine, che era parcheggiato nel piazzale esterno di una società. Ancora da chiarire l'origine del rogo, non si esclude la pista dolosa. Dopo le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, i carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire i contorni della vicenda. Sul finire dedichiamoci agli eventi in Sicilia. In apertura vi porto a Comiso, in provincia di Ragusa, con Casmene Fest, il gran finale fra teatro, concerto e cinema. Per questo venerdì, questa sera a partire dalle ore 18. Si passa dal museo al libro, dal teatro alla musica dal vivo fino al cinema della notte. Mentre a Palermo, preview, anticipazione, dal 18 al 20 settembre, Itaca Palermo, tre giorni tra Calza, Costa Sud e Trappeto. Il Festival del Turismo Responsabile che torna da venerdì 18 settembre fino a domenica 20 settembre con il tema Geografie di Pace. Ed è tutto con gli eventi in Sicilia, da Filippo Virzi grazie per l'ascolto, a risentirci alla prossima edizione.
1: Radio Reporter Notizie.
4: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo.

0: sono le 10:02.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In collegamento dalla redazione regionale Filippo Virzì, edizione di venerdì 18 settembre, ecco le notizie dalla Sicilia. In apertura, cemento abusivo e pesca illegale, perché le coste siciliane restano sotto assedio. Lega Ambiente comunica 2448 reati accertati nel 2025, l'isola al terzo posto tra le regioni più colpite. Un assalto che continua a mettere sotto pressione le coste siciliane tra pesca illegale, abusivismo edilizio e violazioni delle norme che tutelano il patrimonio marittimo. La 28ª edizione del dossier Mare Monstrum 2026, elaborato da Legambiente sulle basi dei dati delle forze dell'ordine e delle capitanerie di porto relativi al 2025, documenta la situazione di un'isola che si conferma tra le regioni italiane maggiormente interessate dai reati commessi lungo le coste. Rimaniamo sempre in tema. La spiaggia devastata, il lido contestato e i conti rosso. L'estate di Santa Tecla. Gli effetti del ciclone Ernie si sentono ancora nel borgo marinaro di Acireale. La situazione dell'accessibilità al mare quest'anno non è stata rosea, soprattutto alla luce dei danni provocati dal ciclone. L'estate da calendario è in procinto di congedarsi. Nonostante siano tutt'altro che improbabili nuovi colpi di coda da parte del caldo che per mesi ha affaticato la vita dei siciliani e che presenterà il conto con le prossime bollette, il momento di tirare le somme sull'andamento della stagione è arrivato. L'estate 2026 è stata senz'altro un'estate particolare per decine di comuni, soprattutto lungo la costa ionica, che hanno fatto i conti con affacci sul mare mutati nell'orografia. Spiagge scomparse, altre nate lì dove prima c'erano soltanto scogli. Occupiamoci adesso di scuola in Sicilia. Dati allarmanti. Più di un giovane su quattro lascia la scuola prima del diploma. Sicilia, maglia nera. Catania prima in Italia, Palermo seconda, Messina quinta. A Catania, più di un giovane su quattro tra i 18 e i 24 anni ha lasciato la scuola prima del diploma. Il 26,5%, secondo i dati dell'ultimo censimento elaborato dalla Fondazione Open Polis. È il valore più alto tra le città siciliane. Palermo segue al secondo posto con un 19,8% e Messina quinta con il 14,6%. Viabilità. A 19 avanzano i lavori sul viadotto Morello, demoliti e sostituiti i vecchi impalcati per 88,7 milioni di euro. Ascoltiamo ai nostri microfoni Nicola Montesano, responsabile ANAS Sicilia.
3: Il viadotto Morello è un'opera strategica per la Sicilia. Stiamo sostituendo gli impalcati esistenti con nuove strutture in acciaio corten calcestruzzo per un importo complessivo di quasi 89 milioni di euro. I lavori procedono con ottimi livelli di avanzamento nel rispetto della sicurezza degli operatori e utenti. Non parliamo solo di cemento e acciaio, parliamo di un collegamento tra persone, territori e opportunità. Un'autostrada più sicura e moderna, pensata per chi la percorre ogni giorno.
2: Cambiamo decisamente argomento. La Guardia di Finanza sequestra a Mister Bianco oltre 4.000 capi contraffatti. Il titolare della ditta è stato denunciato per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. L'antimafia accende i riflettori pure su Seus e Cefpass. Indagine su appalti extra e gestione del personale della società che gestisce 118. Interviene Cracolici, totale assenza di controlli. Le partecipate sono il buco nero della regione. Affermazioni gravissime. Concludiamo adesso con gli eventi in Sicilia. Vi segnalo in particolare a Santa Caterina Villarmosa un appuntamento succulento. Siamo in provincia di Caltanissetta con la sagra del Muffoletto. Gusto e musica. Sempre in tema di buon gusto, in provincia di Messina, a Milazzo, di pane e di vino. Due giorni tra grani antichi e doc. Tra l'Atrio del Carmine, il Teatro Trifiletti e il Monastero delle Benedettine del Castello. Con un programma che mette in dialogo grani antichi, viticoltura, produttori e pubblico. E con gli eventi in Sicilia è tutto per questa edizione di oggi, venerdì 18 settembre, curata e condotta in studio da Filippo Virzì, che vi augura una buona prosecuzione d'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
6: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
7: Parcheggio custodito e gratuito.
8: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.

0: Sono le 11:04.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dagli Stati Uniti arrivano i batteri che fanno perdere peso. Si tratta di Turic Bacter, una comunità di batteri composta da oltre 80 specie. Gli esperti dell'Università dello Utah, che hanno puntato i riflettori sulla sua azione, affermano che si tratta di una svolta nella campagna contro l'obesità, anche se sono necessarie ulteriori ricerche per approfondire il fenomeno. Lo studio è recentemente comparso su Cell Metabolism. Sempre dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
0: 2 minuti, un libro.
3: Ci sono serate in cui l'eleganza è solo una facciata e dietro i gesti misurati si nascondono appetiti meno raffinati. Tutto è composto, misurato e proprio per questo ogni crepa risplende di più. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un giallo classico. E quello di Simone Tempia si chiama Gran Galà con delitto. Se anche tu scrivi libri che amano il mistero, l'ironia e le stanze piene di segreti, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Ti aspettiamo. Intanto, quanto può essere misterioso un invito a cena? Beh, se arriva dalla contessa Mazzucco, che detesta profondamente il genere umano, parecchio. Soprattutto quando il destinatario è uno scrittore di poca fama che nulla ha a che fare con la nobiltà. Perché sì, a metà degli anni 60, per qualcuno la classe sociale conta ancora. E come? Eppure eccolo lì, seduto alla stessa tavola con un principe, un uomo dall'accento latinoamericano che trasuda sangue blu da ogni poro e la nipote ribelle della padrona di casa. Gli altri accompagnatori saranno pure meno titolati, ma non per questo più cordiali. Forse si domandano che cosa ci faccia lui tra loro. In realtà se lo chiede anche lui. Lo scrittore ha la netta impressione che ciascuno degli ospiti sia lì per chiedere qualcosa alla contessa e che tra loro corrano legami segreti che nessuno desidera vedere affiorare. Di una cosa è certo, è la cena più strana a cui abbia mai partecipato. Prima ancora che arrivi l'antipasto, il corpo senza vita della contessa viene ritrovato nel suo studio. Tra gli invitati si nasconde un assassino e nessuno può andarsene. La villa è isolata dalla neve, il telefono è fuori uso. La polizia non può intervenire, ma la giustizia a volte trova altre strade. A poco tutti gli indizi sembrano puntare proprio verso lo scrittore. O forse qualcuno vuole che sia così. In fondo è la pedina più debole, almeno in apparenza. Ma chi sa usare bene le parole sa anche far parlare gli altri di ciò che non avrebbero mai voluto dire, di segreti che il tempo non è riuscito a seppellire. Di Simone Tempia, Gran Galà con delitto, in libreria da Garzanti.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: sono le 12 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dagli Stati Uniti arrivano i batteri che fanno perdere peso. Si tratta di Turic Bacter, una comunità di batteri composta da oltre 80 specie. Gli esperti dell'Università dello Utah, che hanno puntato i riflettori sulla sua azione, affermano che si tratta di una svolta nella campagna contro l'obesità, anche se sono necessarie ulteriori ricerche per approfondire il fenomeno. Lo studio è recentemente comparso su Cell Metabolism. Sempre dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
6: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
7: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
8: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.

0: Radio Reporter Notizie.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Non poteva iniziare meglio il cammino della Juventus in Europa League. Tra le mura amiche dello stadium, i bianconeri di Spalletti surclassano i tulipani del NEC per 5-0. Ad aprire le marcature, ritrovato Nico Gonzalez. Lo ascoltiamo.
2: Sono tranquillo, sono contento. Questo è grazie anche al mister, alla squadra che mi danno quella fiducia lì che uno ogni tanto ha bisogno. Primo anno quella fiducia l'ho perso, però ci sta, è parte del calcio. Oggi sono questo, godo e quello che mi piace fare è dimostrare dentro il campo.
1: Oltre all'argentino si sblocca Colomuani e trovano la prima gioia in maglia bianconera anche Alai Begovic, Voltemade e Selic. Può sorridere il tecnico che riparte dopo la brutta figura consumatasi al Mapei, casa del Sassuolo. Così Spalletti sulla prova dei suoi.
3: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare, insomma bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti, perché poi non ci siamo tolti la palla dai piedi quando abbiamo tentato di giocare.
1: Nelle altre gare del primo turno spicca il 4-1 del Beşiktaş di Vincenzo Italiano sui francesi del Marsiglia. Al prossimo turno la Juventus volerà in Spagna per affrontare il Celta Vigo, domenica invece il big match di campionato contro l'Atalanta dell'ex Sarri. A proposito di Serie A, Monza Sassuolo aprirà questa sera alle 20:45 la quinta giornata. La copertina però è tutta di Roma Inter, in programma domani alle 18 è già definito uno spareggio per lo scudetto. A Sky Giampiero Gasperini si esprime così.
4: Noi ci rendiamo conto che intorno a noi si può giustamente fare tutte le migliori previsioni, la gente è giusto che abbia i suoi sogni e cerchi di ottenere il massimo. Per quanto riguarda noi, come per tutti gli anni, dobbiamo guardare in faccia la realtà, e la realtà è quella che si può parlare di obiettivi solamente dopo una ventina di partite.
1: Domani scenderà in campo anche il Bologna. Sulla panchina dei Felsinei ci sarà per la prima volta Raffaele Palladino, che ieri si è presentato a Casteldebole.
5: Io non sono venuto qua per una panchina ma per un progetto. Sono molto felice perché ho avuto delle sensazioni bellissime, un ambiente positivo, un ambiente dove bisogna ritornare a ritrovare l'entusiasmo. Non vedo l'ora che sia sabato per scendere in campo.
1: Questa sera si apre anche il quinto turno di B con la sfida tra Juve Stabia e Cesena. Domani 5 gare, tra cui Palermo-Padova, Sampdoria-Catanzaro e Ascoli-Avellino. Domenica le ultime 4 con Modena-Empoli in coda. Ultimo pagina, europei di volley, l'Italia di Fefede e Giorgi piega anche la Slovenia e chiude la fase a gironi da imbattuta. Sul parziale di 2-0 gli azzurri avevano già festeggiato il primato nel gruppo. Nel terzo set spazio dunque a chi aveva giocato di meno. Poi la risalita dei balcanici con 3 match point annullati e la vittoria del quarto set 29-27. Infine la gioia azzurra al tie break. Parola a capitan Giannelli e all'opposto Riklicki.
6: Penso che i ragazzi che sono entrati nel terzo set se la meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato 2-7 il tie break, anche se l'hanno giocato perché sono stati persi, ma si meritano di stare in campo perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
7: Credo che siamo stati i favoriti del gruppo, l'abbiamo dimostrato sul campo, sono contento che anche oggi abbiamo dimostrato che tutta la squadra è pronta e capace a vincere. Adesso continuiamo.
1: Domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia. E proprio a Torino si terranno dal 15 al 22 novembre le finals di tennis. Dopo Jannik Sinner e Sasha Zverev, Carlos Alcaraz il terzo qualificato nonostante la quarta posizione nella race dietro Ben Shelton. Nonostante lo statunitense abbia più punti, lo spagnolo ha vinto l'Australian Open nella certezza di chiudere l'anno tra i primi 20. Ed è tutto dallo sport.
0: Radio Reporter Notizie.
8: Reporter, tutta un'altra musica.

0: Sono le 13.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati, nuove tensioni sul Baltico. Caccia italiani della NATO hanno allontanato due jet russi nello spazio aereo lituano. Intanto notizie contrastanti sui rapporti Washington-Mosca. Il Congresso approva sanzioni contro il Cremlino, ma il New York Times rivela che Trump sta valutando accordi commerciali con la Russia prima della fine della guerra. La guerra nel Golfo, dopo la nuova crisi aperta dai ribelli Houthi filo-iraniani, il ministro della difesa Crosetto annuncia: l'Italia è pronta ad usare la marina per le navi a Bab el Mandeb. I femminicidi, un'emergenza di primaria importanza, 97 casi l'anno scorso, 34 nel primo semestre dell'anno, lo ha ricordato il presidente della Repubblica Mattarella ieri in visita alla stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, ponendo l'accento sull'importanza della prevenzione e dell'educazione nelle scuole. Un violento temporale a Firenze ha causato infiltrazioni agli Uffizi, bagnata la teca che custodisce il Bacco di Caravaggio, nessun danno assicura il museo, il maltempo oggi si sposta al centro-sud, allerta gialla in 12 regioni. Una buona giornata da Alessio Verelli.
1: Reporter Flash.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Cattura l'ucraino, iniziamo!
6: Il nuovo gioco da tavolo che diverte tutta la famiglia.
5: Guarda, c'è Zelensky e arriva Ursula von der Leyen.
6: Finanzia Zelensky con i soldi Lego.
5: E la farina per sniffare.
6: Sniff sniff, pronti per il fronte.
5: Cattura l'ucraino, il gioco dell'anno, prendilo ora!
6: Cattura l'ucraino, fino all'ultimo.
7: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
8: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
9: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
10: Musica proposta da Enzo Marchesi.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: ora in onda. Italia Airplay, ogni fine settimana, la classifica dei brani più ascoltati a cura di Filippo Virzì. Italia Airplay.
1: Posizione numero 10.
2: Italia Airplay, la classifica di Filippo Virzì, solo su Radio Reporter.

ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi a radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.

0: il Disco Airplay, l'anteprima musicale della nostra classifica in esclusiva su Radio Reporter. Il Disco Airplay.
1: Posizione numero 5.

0: Posizione numero 4.
1: Italia Airplay con Filippo Virzì, la classifica dei brani più trasmessi su Radio Reporter.
2: Ho sentito

0: Sabor Latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato, ore 19:30. Domenica, ore 20:30. Solo su Radio Reporter.
1: Sono le 14:23.
2: Reporter Flash.
3: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. 10 minuti di bicicletta al giorno potrebbero allontanare il cancro al colon. Sono le indicazioni provenienti da un articolo pubblicato sul Journal of Cancer che evidenziano gli effetti benefici di un allenamento moderato e regolare. Le molecole che questo semplice esercizio rilascia nel sangue contribuiscono infatti alla riparazione del DNA, riducendo l'importanza dei geni legati alla crescita della malattia. Dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
2: Reporter Flash.
4: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
5: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio. Oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
6: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
7: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
8: Musica scelta da Enzo Marchese.
9: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: Sono le 15 e 4 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Non poteva iniziare meglio il cammino della Juventus in Europa League. Tra le mura amiche dello stadium, i bianconeri di Spalletti surclassano i tulipani del NEC per 5-0. Ad aprire le marcature, ritrovato Nico Gonzalez. Lo ascoltiamo.
3: Sono tranquillo, sono contento. Questo è grazie anche al mister, alla squadra che mi danno quella fiducia lì che uno ogni tanto ha bisogno. Primo anno quella fiducia l'ho perso, però ci sta, è parte del calcio. Oggi sono questo, godo e quello che mi piace fare è dimostrare dentro il campo.
2: Oltre all'argentino si sblocca Colomuani e trovano la prima gioia in maglia bianconera anche Alaj Begovic, Voltemade e Selic. Può sorridere il tecnico che riparte dopo la brutta figura consumatasi al Mapei, casa del Sassuolo. Così Spalletti sulla prova dei suoi.
4: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare, insomma bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti, perché poi non ci siamo tolti la palla dai piedi quando abbiamo tentato di giocare.
2: Nelle altre gare del primo turno spicca il 4-1 del Beşiktaş di Vincenzo Italiano sui francesi del Marsiglia. Al prossimo turno la Juventus volerà in Spagna per affrontare il Celta Vigo, domenica invece il big match di campionato contro l'Atalanta dell'ex Sarri. A proposito di Serie A, Monza Sassuolo aprirà questa sera alle 20:45 la quinta giornata. La copertina però è tutta di Roma Inter, in programma domani alle 18 è già definito uno spareggio per lo scudetto. A Sky Giampiero Gasperini si esprime così.
5: Noi ci rendiamo conto che intorno a noi si può giustamente fare tutte le migliori previsioni, la gente è giusto che abbia i suoi sogni e cerchi di ottenere il massimo. Per quanto riguarda noi, come per tutti gli anni, dobbiamo guardare in faccia la realtà, e la realtà è quella che si può parlare di obiettivi solamente dopo una ventina di partite.
2: Domani scenderà in campo anche il Bologna. Sulla panchina dei Felsinei ci sarà per la prima volta Raffaele Palladino, che ieri si è presentato a Casteldebole.
6: Io non sono venuto qua per una panchina ma per un progetto. Sono molto felice perché ho avuto delle sensazioni bellissime, un ambiente positivo, un ambiente dove bisogna ritornare a ritrovare l'entusiasmo. Non vedo l'ora che sia sabato per scendere in campo.
2: Questa sera si apre anche il quinto turno di B con la sfida tra Juve Stabia e Cesena. Domani 5 gare tra cui Palermo-Padova, Sampdoria-Catanzaro e Ascoli-Avellino. Domenica le ultime 4 con Modena-Empoli in coda. Voltiamo pagina, europei di volley, l'Italia di Fefe De Giorgi piega anche la Slovenia e chiude la fase a gironi da imbattuta. Sul parziale di 2-0 gli azzurri avevano già festeggiato il primato nel gruppo. Nel terzo set spazio dunque a chi aveva giocato di meno. Poi la risalita dei balcanici con 3 match point annullati e la vittoria del quarto set 29-27. Infine la gioia azzurra al tie break. Parola a Capitan Giannelli e all'opposto Rik Lichki.
7: Penso che i ragazzi che sono entrati nel terzo set si meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato 2-7 il tie break, anche se l'hanno giocato perché sono stati persi, ma si meritavano di stare in campo perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
8: Credo che siamo stati i favoriti del gruppo, l'abbiamo dimostrato sul campo, sono contento che anche oggi abbiamo dimostrato che tutta la squadra è pronta e capace a vincere. Adesso continuiamo.
2: Domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia. E proprio a Torino si terranno dal 15 al 22 novembre le finals di tennis. Dopo Jannik Sinner e Sasha Zverev, Carlos Alcaraz, il terzo qualificato nonostante la quarta posizione nella race dietro Ben Shelton. Nonostante lo statunitense abbia più punti, lo spagnolo ha vinto l'Australian Open nella certezza di chiudere l'anno tra i primi 20. Ed è tutto dallo sport.
1: Radio Reporter Notizie.
0: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Sono le 16.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati, l'escalation nella penisola araba colpita una base italiana. Alessandro Cisilin.
3: Ripetutamente presa di mira la base italiana di Taif in Arabia Saudita, ha colpito un velivolo F-2000. Non ci sono connazionali coinvolti, a riferirlo al ministro della difesa Crosetto. La penisola araba ha conosciuto un'escalation con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi, che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, pronti a inviare la marina, ha detto ieri lo stesso Crosetto, precisando deciderà il Parlamento.
2: Trump valuta la possibilità di accordi economici con Mosca prima della fine della guerra in Ucraina, a rivelarlo il New York Times, che cita fonti a conoscenza del dossier. E Russia, urne aperte per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Russia unita di Putin si avvia a consolidare il suo controllo sul Parlamento, che detiene da 23 anni. Alessandro Di Battista, dimesso dal Gemelli di Roma, sto molto meglio, finalmente a casa, grazie ai medici, lo scrive in un post l'ex parlamentare dei 5 Stelle, rientrato da Cuba dopo un malore che lo ha costretto ad un intervento chirurgico. Ed è tutto, a più tardi.
1: Reporter Flash.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: Cattura l'ucraino, iniziamo!
7: Il nuovo gioco da tavolo che diverte tutta la famiglia.
6: Guarda, c'è Zelensky e arriva Ursula von der Leyen.
7: Finanzia Zelensky con i soldi Lego.
6: E la farina per sniffare.
7: Sniff sniff, pronti per il fronte.
6: Cattura l'ucraino, il gioco dell'anno, prendilo ora.
7: Cattura l'ucraino, fino all'ultimo.
8: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
9: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
10: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
11: We serve.
12: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
13: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: quello della musica.
1: Let's go. Sounds good.

0: Sono le 17.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati. Nuove tensioni sul Baltico. Caccia italiani della NATO hanno allontanato due jet russi nello spazio aereo lituano. Intanto notizie contrastanti sui rapporti Washington-Mosca. Il Congresso approva sanzioni contro il Cremlino, ma il New York Times rivela che Trump sta valutando accordi commerciali con la Russia prima della fine della guerra. La guerra nel Golfo. Dopo la nuova crisi aperta dai ribelli Houthi filo-iraniani, il ministro della difesa Crosetto annuncia: l'Italia è pronta ad usare la marina per le navi a Bab el-Mandeb. I femminicidi, un'emergenza di primaria importanza. 97 casi l'anno scorso, 34 nel primo semestre dell'anno. Lo ha ricordato il presidente della Repubblica Mattarella ieri in visita alla stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, ponendo l'accento sull'importanza della prevenzione e dell'educazione nelle scuole. Un violento temporale a Firenze ha causato infiltrazioni agli Uffizi, bagnata la teca che custodisce il Bacco di Caravaggio. Nessun danno, assicura il museo. Il maltempo oggi si sposta al centro-sud, allerta gialla in 12 regioni. Ed è tutto, a più tardi.
1: Reporter Flash.
3: Due minuti, un libro.
4: Ci sono serate in cui l'eleganza è solo una facciata e dietro i gesti misurati si nascondono appetiti meno raffinati. Tutto è composto, misurato, e proprio per questo ogni crepa risplende di più. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un giallo classico. E quello di Simone Tempia si chiama Gran Galà con delitto. Se anche tu scrivi libri che amano il mistero, l'ironia e le stanze piene di segreti, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Ti aspettiamo! Intanto, quanto può essere misterioso un invito a cena? Beh, se arriva dalla contessa Mazzucco, che detesta profondamente il genere umano, parecchio. Soprattutto quando il destinatario è uno scrittore di poca fama che nulla ha a che fare con la nobiltà. Perché sì, a metà degli anni 60, per qualcuno la classe sociale conta ancora. E come? Eppure eccolo lì, seduto alla stessa tavola con un principe, un uomo dall'accento latinoamericano che trasuda sangue blu da ogni poro, e la nipote ribelle della padrona di casa. Gli altri accompagnatori saranno pure meno titolati, ma non per questo più cordiali. Forse si domandano che cosa ci faccia lui tra loro. In realtà se lo chiede anche lui. Lo scrittore ha la netta impressione che ciascuno degli ospiti sia lì per chiedere qualcosa alla contessa e che tra loro corrano legami segreti che nessuno desidera vedere affiorare. Di una cosa è certo, è la cena più strana a cui abbia mai partecipato. Prima ancora che arrivi l'antipasto, il corpo senza vita della contessa viene ritrovato nel suo studio. Tra gli invitati si nasconde un assassino e nessuno può andarsene. La villa è isolata dalla neve, il telefono è fuori uso. La polizia non può intervenire, ma la giustizia a volte trova altre strade. A poco tutti gli indizi sembrano puntare proprio verso lo scrittore. O forse qualcuno vuole che sia così. In fondo è la pedina più debole, almeno in apparenza. Ma chi sa usare bene le parole sa anche far parlare gli altri di ciò che non avrebbero mai voluto dire. Di segreti che il tempo non è riuscito a seppellire. Di Simone Tempia, Gran Galà con delitto. In libreria da Garzanti.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: Cattura l'Ucraino, iniziamo!
7: Il nuovo gioco da tavolo che diverte tutta la famiglia.
6: Guarda, c'è Zelensky e arriva Ursula von der Leyen.
7: Finanzia Zelensky con i soldi Lego.
6: E la farina per sniffare.
7: Sniff sniff, pronti per il fronte. Oh.
6: Cattura l'Ucraino, il gioco dell'anno, prendilo ora!
7: Cattura l'Ucraino, fino all'ultimo.
0: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
5: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
8: We Serve. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429, telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
9: Parcheggio custodito e gratuito.
10: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
11: Musica scelta da Enzo Marchese.

0: Radio Reporter.
1: Radio Reporter.
2: Radio Reporter.

0: Sono le 18.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Non poteva iniziare meglio il cammino della Juventus in Europa League. Tra le mura amiche dello stadium, i bianconeri di Spalletti surclassano i tulipani del NEC per 5-0. Ad aprire le marcature, ritrovato Nico Gonzalez. Lo ascoltiamo.
3: Sono tranquillo, sono contento. Questo è grazie anche al mister, alla squadra che mi danno quella fiducia lì che uno ogni tanto ha bisogno. Primo anno quella fiducia l'ho perso, però ci sta, è parte del calcio. Oggi sono questo, godo e quello che mi piace fare è dimostrare dentro il campo.
2: Oltre all'argentino si sblocca Colomuani e trovano la prima gioia in maglia bianconera anche Alaj Begovic, Voltemade e Selic. Può sorridere il tecnico che riparte dopo la brutta figura consumatasi al Mapei, casa del Sassuolo. Così Spalletti sulla prova dei suoi.
4: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare, insomma bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti, perché poi non ci siamo tolti la palla dai piedi quando abbiamo tentato di giocare.
2: Nelle altre gare del primo turno spicca il 4-1 del Beşiktaş di Vincenzo Italiano sui francesi del Marsiglia. Al prossimo turno la Juventus volerà in Spagna per affrontare il Celta Vigo. Domenica invece il big match di campionato contro l'Atalanta dell'ex Sarri. A proposito di Serie A, Monza Sassuolo aprirà questa sera alle 20:45 la quinta giornata. La copertina però è tutta di Roma Inter. In programma domani alle 18 è già definito uno spareggio per lo scudetto. A Sky Giampiero Gasperini si esprime così.
5: Noi ci rendiamo conto che intorno a noi si può giustamente fare tutte le migliori previsioni, la gente è giusto che abbia i suoi sogni e cerchi di ottenere il massimo. Per quanto riguarda noi, come per tutti gli anni, dobbiamo guardare in faccia la realtà, e la realtà è quella che si può parlare di obiettivi solamente dopo una ventina di partite.
2: Domani scenderà in campo anche il Bologna. Sulla panchina dei Felsinei ci sarà per la prima volta Raffaele Palladino, che ieri si è presentato a Casteldebole.
6: Io non sono venuto qua per una panchina ma per un progetto. Sono molto felice perché ho avuto delle sensazioni bellissime, un ambiente positivo, un ambiente dove bisogna ritornare a ritrovare l'entusiasmo. Non vedo l'ora che sia sabato per scendere in campo.
2: Questa sera si apre anche il quinto turno di B con la sfida tra Juve Stabia e Cesena. Domani 5 gare tra cui Palermo-Padova, Sampdoria-Catanzaro e Ascoli-Avellino. Domenica le ultime 4 con Modena-Empoli in coda. Voltiamo pagina, europei di volley, l'Italia di Fefe De Giorgi piega anche la Slovenia e chiude la fase a gironi da imbattuta. Sul parziale di 2-0 gli azzurri avevano già festeggiato il primato nel gruppo. Nel terzo set spazio dunque a chi aveva giocato di meno. Poi la risalita dei balcanici con 3 match point annullati e la vittoria del quarto set 29-27. Infine la gioia azzurra al tie break. Parola a capitan Giannelli e all'opposto Riklitschky.
7: Penso che i ragazzi che sono entrati nel terzo set se la meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato 2-7 il tie break, anche se l'hanno giocato perché sono stati persi, ma si meritano di stare in campo perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
8: Credo che siamo stati i favoriti del gruppo, l'abbiamo dimostrato sul campo, sono contento che anche oggi abbiamo dimostrato che tutta la squadra è pronta e capace a vincere. Adesso continuiamo.
2: Domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia. E proprio a Torino si terranno dal 15 al 22 novembre le finals di tennis. Dopo Jannik Sinner e Sasha Zverev, Carlos Alcaraz il terzo qualificato nonostante la quarta posizione nella race dietro Ben Shelton. Nonostante lo statunitense abbia più punti, lo spagnolo ha vinto l'Australian Open nella certezza di chiudere l'anno tra i primi 20. Ed è tutto dallo sport.
1: Radio Reporter Notizie.
9: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
10: Il gelataio!
9: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca, prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
0: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
10: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
11: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.

0: E allora ascolto il tuo silenzio e come una canzone arriva a chi la vuole.
1: Radio Reporter, il bello della musica.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 19 e 5 minuti.
2: Reporter Flash.
3: Bentrovati. L'escalation nella penisola araba, colpita una base italiana. Alessandro Cisilin.
4: Ripetutamente presa di mira la base italiana di Taif in Arabia Saudita, ha colpito un velivolo F-2000. Non ci sono connazionali coinvolti, a riferirlo al ministro della difesa Crosetto. La penisola araba ha conosciuto un'escalation con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi, che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, pronti a inviare la marina, ha detto ieri lo stesso Crosetto, precisando deciderà il Parlamento.
3: Trump valuta la possibilità di accordi economici con Mosca prima della fine della guerra in Ucraina, a rivelarlo il New York Times, che cita fonti a conoscenza del dossier. E Russia, urne aperte per il rinnovo della Duma, la Camera bassa del Parlamento. Russia unita di Putin si avvia a consolidare il suo controllo sul Parlamento, che detiene da 23 anni. Alessandro Di Battista, dimesso dal Gemelli di Roma: sto molto meglio, finalmente a casa, grazie ai medici, lo scrive in un post l'ex parlamentare dei 5 Stelle, rientrato da Cuba dopo un malore che lo ha costretto ad un intervento chirurgico. Ed è tutto, a più tardi.
2: Reporter Flash.
5: Cattura l'ucraino, iniziamo!
6: Il nuovo gioco da tavolo che diverte tutta la famiglia.
5: Guarda, c'è Zelensky e arriva Ursula von der Leyen.
6: Finanzia Zelensky con i soldi Lego
5: e la farina per sniffare.
6: Sniff sniff, pronti per il fronte. Oh.
5: Cattura l'ucraino, il gioco dell'anno, prendilo ora.
6: Cattura l'ucraino, fino all'ultimo.
7: Every day in Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
8: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
9: Giuseppe Bonanno. Quando la musica non ha confini.

0: Musica scelta da Giuseppe Bonanno. Scopri la differenza.
1: Radio Report. Più l'ascolti, più ti piace.

0: alle selezioni musicali. Giuseppe Bonanno, solo grande musica.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. 10 minuti di bicicletta al giorno potrebbero allontanare il cancro al colon. Sono le indicazioni provenienti da un articolo pubblicato sul Journal of Cancer che evidenziano gli effetti benefici di un allenamento moderato e regolare. Le molecole che questo semplice esercizio rilascia nel sangue contribuiscono infatti alla riparazione del DNA, riducendo l'importanza dei geni legati alla crescita della malattia. Dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
6: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
7: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
8: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
9: Musica selezionata da Giuseppe Bonanno. Un'ondata di emozioni.
10: The best songs on the radio.
11: Radio Reporter.
10: This is my only favorite station.

0: Radio Reporter, la colonna sonora della tua giornata è qui. Solo grandi successi, proposti da Giuseppe Bonanno.
1: Radio Reporter e musica alla

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
3: Va ora in onda. Rock Wave, l'onda del rock. La playlist con le ultime novità condotta da Alberto Prisco. Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
4: Arriva il rock vero, il rock pulsante di una band che si chiama Deep Purple.

Ogni tanto ci sta, no? Un vero e proprio tripudio di tastiere, delle chitarre molto rocciose per quanto riguarda Deep Purple. D'altra parte un po' di rock, quello tosto, ogni tanto ci sta bene anche qui in questa trasmissione. Screamy Gibberish è il titolo di questo pezzo, fa parte del nuovo album dei mitici Deep Purple, un brano che conferma un po' lo spirito di una carriera veramente leggendaria che è diventata poi anche storia della musica mondiale ed in particolare della musica rock. Ma noi continuiamo con un progetto che arriva dal Belgio. Lui è Jay Bernard ed è il frontman di una formazione che si chiama Balthazar. Ha pubblicato un nuovo singolo che farà parte di un nuovo album che uscirà entro il 2026, si intitola Love Is On My Mind. Jay Bernard.

0: Il meglio della musica rock.
1: Love is on my mind da Jay Bernard, questo artista che arriva dal Belgio, fa parte di Baltazar, formazione nata nel 2004. Con questo suo progetto solista sicuramente allarga gli orizzonti musicali verso sonorità più dirette, più leggere, mentre il progetto della band è qualcosa di più sperimentale, anche se non cose particolarmente difficili o elaborate. Arriva ora una band importantissima per quanto mi riguarda, una delle formazioni più importanti degli anni 80. Loro sono di Liverpool e sono sempre guidati da Ian McCulloch. The Light That Surrounds You è il nuovo singolo di Echo and the Bunnymen.

The Light That Surrounds You dall'album Apples for Isaac, brano degli Echo and the Bunnymen, formazione nata nel 1978, ricordo Ian McCulloch, classe 1959. E c'è una formazione newyorkese che secondo me si è ispirata un po' a quelle sonorità un po' dark, un po' ricercate soprattutto dei primi album della band di Liverpool. Si chiamano Interpol, anche loro sono giunti al loro nuovo album dal titolo The Mirror Waits a Ton. Ci fanno ascoltare una canzone che si intitola So Rides the Reindeer, Interpol.

Molto belle queste chitarre acustiche da questi ritmi un po' irregolari. Per quanto riguarda gli Interpol, è assolutamente inconfondibile la voce di Paul Banks, che guida questa formazione newyorkese in attività dal 1997. E a proposito di chitarre, lui è stato un vero e proprio grande degli anni 80. Si chiama Johnny Marr, ex chitarra degli Smiths.

Johnny Marr con It's Time, dal suo nuovo album solista, per l'ex chitarra degli Smiths, ma con una buona carriera da solista molto importante. Ricordo anche che ha partecipato al progetto Electronic con alcuni componenti dei New Order. Vage o Everything è il titolo del suo nuovo album, ma tornando agli anni 80 c'era una formazione che mi ha veramente catturato in quel periodo, anche se poi gli album successivi non sono stati mai all'altezza dei primi due. Si chiamano Dexys, Midnight Runners, sono tornati con questa ragione sociale dopo un periodo in cui hanno utilizzato solamente la parola Dexys. È il progetto di Kevin Rowland, Love è il titolo del loro nuovo album You Got The Love, la canzone Dexys, Midnight Runners.

0: Il meglio della musica rock.
1: Un brano molto melodico con un ritmo un po' stile Philadelphia, un po' Philly Sound, in questo pezzo dei Dexys Midnight Runners. You Got the Love, ovviamente si intitolava questa canzone che fa parte del loro settimo album in studio. Dal titolo Love. Siamo arrivati alla conclusione di questa lunga puntata di Rock Wave, che spero sia stata di vostro gradimento, e vi lascio con un pezzo importantissimo degli Who. Ricordo ancora che hanno pubblicato un album dal vivo che raccoglie registrazioni del 2023, Live at Eden Project, insieme alla Earth England of Philharmonic Orchestra. A questo brano sono particolarmente legato perché è proprio la prima canzone che ho ascoltato in assoluto di questo grande gruppo inglese. Si chiama 515 e faceva parte in origine dell'album Quadrophenia del 1973. Vi mando un grande abbraccio e vi lascio in compagnia di questa grande formazione inglese. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: soft, sweet and slow.
1: Sono le 21 e 5 minuti.
2: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5511-312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per Buon Gustai.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 22 e 4 minuti.
2: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
3: Il gelataio!
2: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 23:02.
2: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
3: Preparatevi. Arriva una missione giurassica per tutta la famiglia.
4: Adesso sì che ci capiamo.
3: Per i più piccoli.
5: Adorano quei biscottini.
3: I più grandi.
6: Non me lo perderei per nulla al mondo.
3: I più silenziosi.
5: Ok, proviamo un'altra volta.
3: E i più rumorosi.
5: Beh, se vi piacciono i dinosauri, siete nel posto giusto.
3: Paw Patrol, missione dinosauri, solo al cinema.
2: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
7: Ma tu che cosa vuoi fare da grande?
8: Ma ancora non lo so in realtà.
9: Non studi, a malapena sai parlare italiano.
10: C'è da piangere.
11: Oh, Katty c'è!
12: Una bellissima ragazza, saporita.
13: Bisogna stare attenti con Katty.
14: Te lei sta parlando in capatea.
15: Gli altri si devono staccare la canarozza con la siromuriatica.
16: Maria, che brutto quando si picchiano le femmine.
17: Ragazzi, non andate a fare quello che andate a fare.
18: Sei uno schifo di persona.
19: Va bene, e i genitori?
20: Mi sento depressa. Forse dovrei andare in Svizzera e farmi l'eutanasia, così sareste tutti più contenti.
21: Che ti c'è? Un film di Giovanni Tortorici, solo al cinema.
22: Le prevendite sono aperte.
23: Vengono i vicini a cena.
24: Potresti chiedergli di venire un'altra volta, per favore?
23: No.
25: Ciao.
23: Prego, entrate.
25: Niente glutine, né vicini, né carne, né zuccheri.
24: Mandorle?
23: Cosa vogliamo tutti? Desiderare, essere desiderati.
24: Wow, che sta succedendo?
26: Ci mancano di rispetto, come fai a non capire?
24: Wow. Bello. Non mi aspettavo che andasse così.
27: The Invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema.
2: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
28: Dovrei costituirmi o ho commesso l'omicidio.
29: Un documento di identità e può aspettare lì.
30: La procedura a questo punto prevede un sopralluogo da parte nostra a casa sua.
31: Non penso di poter.
30: Senta, le chiavi ce le ha con sé.
32: Scegli 5 carte.
33: Forse di andare a uccidere qualcun altro.
31: Ho già confessato alla polizia, avvocato.
28: Ma se te fai 35 anni, Paolo, ma che senso avrebbe avuto ucciderla?
31: Ma hai capito o non hai capito il senso di sta storia?
30: No, no, sinceramente no. No.
2: Serpenti. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
34: I partner di questo programma sono...
35: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
36: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
37: We serve.
38: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
39: Dal 1950, noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
40: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
2: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
41: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi. A Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
42: Parcheggio custodito e gratuito.
43: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
0: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.